0: finale d'année. Mosotele.
1: Taboron ton gbelara.
2: Everything dwelling in you.
0: Ti ojo gberi.
2: That no let you rise.
0: Ti ojo ojo ologo. Ina da pomano.
2: Ina da mi fi ton.
0: Kogbe jade.
3: Ora yi ti jade di.